0: volte vedi la tua vita come la scia di un nero.
1: Ma sì, te escucho, un clásico en AM 630, Radio Rivadavia.